Torra maia le vesturi di brixa la mais a di vigendu la mais la bassa ya che tu la mais astro chimisto la massa ya.